Andrea kuri forward goal mi fardi. Ma bodo matwat India goto bas derby bole masai kuri ueda. As ueda kuri forward bola. Area tre vade fer angola contra colla fan forward Lewis. And as ma bodo matwat India fan kuri forward bola gi. Gol kurmatin lehi fejji hume. Tunisia. Muotere bola per il Japan senza Radimal, Japan senza Radimal per il bolello del referee Sara Condano ha la casa del match Japan continua a stampare le tre penalti e cari e tipo che non c'è cura c'è la curia Tanaka non è cambiato le bolle c'è la curia Gila hanno metto il curia di senza calcolare di mano per il colpo di Sano Sano curia nel mondo ma non è cari curia di attenti in favore Tunisia halte senza Radimal con una Tunisia contro in atli armati in atli da atli di fa con il fono di bolo metto con il Karas metto con Horace Cotti in contro in vado vete per il Japan atli vado pure vete ma segue il Japan contro in bolo atli a Fisano atli a fare metto in bolo atli a con il penalti a Karas in halte metto in mezzo per il penalti a Canada mi dice eria trenga per vado con un trenga intanto le fatto in fahate già sal bolo mi fa atli Bron atli a fare metto in curia di bolo Abdui fahate Anik kes tuan saya kulit nanti yang kuri yang asmat orang rasa kuri formal masih kuri berkari kulit dia itu di fa kuri di fa kuri mati nanti yang jepang kulit yang ada monter yang fakir tuan saya kulit dia rekik nanti lah bola berikut hampir nanti kuli jam yang harus utama Jepang ni mana elang jahat tuan saya kalah kerja Ito at left half game din hasam tuni ashi half ten din bola kula fahata medini ani kas kamada fahata ito ito ani farat sano e sano sensa ka dimal kuria din bola atlan kuria medini tomi ashi kuria din bola ani fahata tomi ashi tomi ashi atlan marban kuria din bola kari kuri tri jassali sano e sano arbati kuria forward bola half game din hasam tuni ashi half ten control kole varu we don tuni ashi kuri tri difa ko fetan din tuni ashi kuri tri jahan wa tri japan kuri tri not foul ko fa ham minute kole fa yani Atarona menitre Japan wanila di Jahaf ekosna kuri moti Japan Life jeho Tunisia sensa kala dimal half ke medavar medro ya kare sensa kala dimal ba ba kuri fon walen Rekik jassali kare hori kunteri ya yana shakiri fatum rekik kare sensa kala kare atla medro ngras ko Japan half ter penalty dimal de kunteri ya dimbol tangole bar veje bol go gar mati de gotu bas bevi abdi wara mase ko hena bol de gotu bas bevi amminati kule ifa elan sundan Japan kuri Gol kurmati kuriya fon wale ife jaho keeper jassali bol keeper kuriya fon wale hai medon hona sama mati mati nga saaf ke medinga hai sama mati Tunisia half tren japan kontre bol libeta ma sai kroni control kole mane ueda atla area rangote atla area tre vade abe kamada eta sala gol ere tre mi faru es kamada vara ma sai kuri hanes bol di mati mera Tunisia kontria tana eri bol e corner ka beru Amra replay mihar mi fennani Japan kuntriya bola kontrol area teriya vani kamada hena vaskari dia Tunisia kuntriya hore jehe vana ina bola ber kulli armati ko mechu ke furtama corner Japan mele boni Japan ge hakulun teriya vade Tunisia penalty terem di area meda de don mat kulli abur tan kulli beru Dan frato pure Nakamura scuri Nagadin corner penalty ya tren gol ya tren ki prato Panci con le bola area can area bear un atleta fan che su ed atla gol di ma fonu al bola gol di tre ricolun tre gaga jifa keeper dive con bola di kiria kiria gol che dandi carry ari mati keeper vetti no difa corner cas corner come di Japan li be devana corner match gas devana bola dem bola kuria fonu ali gol di tre che muri ero Tomias Sosenas ari di team match contro bola di fa Gol vai, ini barat bodang etria bola uti, gosse hendas. Biar ini nubala, orang dah hiba untuk dia. Corner deep, dia minat play sama. Kurun teri ini nanti orang saya kurun teri nara refresh wah dah kalah itu. Orang dah hiba ni biar balani. Referee, madukul dah mihiri.

0: Mattocca Alfa. Con me Umuraka.
1: Con me Fantiaka.
0: Con me Gintiaka. Divehi Rajyage Adu. Engha 47.40 kHz medium wave.
1: Addi Hanue megahertz FM band.

Una delle buole di Vesa con il rispondente con tanto buono e il terribile TV con una delle buole di Vera. Fast number menu di una gara di buole. Solo minuto con la vice, fortuna half un team con la vice team con l'energia. Di Fedum, Cape Verde, half che terren area metà di me, arrivati curing e deni. Curing e deni di buola. Cape Captain con la fonua di buola, metto una canica scurve con te, attacco con la fonua di buola fumari. Capone con terreno mi sento buona tappa per fare già sali Federico Fato con terreno che scuri Federico Bolfan con il Gilefa arrivati alla fatta mette avanti con tre a mezza gara di incontro con già stato con il bar di volte che tu spero terra non borga di Eva e verida gai di volvere che dia Satara minute con l'ice forte ma hafo detto con le vestime per la legge pure mitne world cup ka uruguay adi cape verde baddu kuram chike kulun kuriye cape verde keeper kuri fonwaad bol mitna kari uruguay kunta bodu guje far mitne beru kun cape verde half ke tren cape verde de kun te bol mase kurani tagol fahata jehda ana fahata ari mitne back of fahata jasa tin number dine kuri fonwaad ne kari bete kun te dima kuri fonwaad bol uruguay kun te fai de one ene kari de kun te bol ta saad number bol hanwan mase kun kari firing cape verde kun te vetti je namaskari Uruguayi kunteri Uruguayi saada number kuri kushaguli gendi fejjahu Augustin kuri kushaguli gendi fejjahu Cape Verde half ten Cape Verde Lopez as war product kir free kare master jasa foul ek kama foul James default kuri phone wale Cape Verde kunteri kuri phone wale bol bih number kuri Cape Verde captain V number Rayan ball peru gindi di field Cape Verde gindi back of hat sansa katre guri dinne control pada kori arimati sidini sidini kai de kontre natto ade maste pe kai ball dibe to sada number Augustin ne bole Augustin di mat back of hat di re tren goalkeeper Mozina Ozinna bola ta kuri ti fari mati kontre kan kuriya vi number ne baril kan atwa da kai de kontre kan atwa da kuri ga swanna ne smeto hos ko vadi ji half ko medam vur kuri jeda fa suru ki half te vadi kuri dar der de kontre kan atwa vadi ro ne kai de kontre ya fahat na skur ko sha ko de ni kaade ni deki var rit ko uru ko kontre bola fa kuri ga smeto hos ko vai vadi fa area kar jeda ko du ga gati kai kontre gotta di rindu kaade deki main wala Uruguay Manuel Lacano Hanabar taking Hanabar Rodrigo they want to read the card what the real card they keep Cape Verde Tierno Sidney if a junk with a phone wadani Uruguay half kitten half gate made to tell him made to go off with a phone wadani Navar meets Kulavice for them half Navar meets Kulafingiro. The team for the Vistinoka done in the day. For a follow other Cape Verde, Jehu, Behemet Kulavice for them half. For a follow others, Borka and Marco, the Hatar Kunten, the number at the tier number seven, the number key, Jamiro, tier number key, Sydney. Pure fonuadi gol de fonuadi bola Diego to gol ke teriyang evani gakan ka half ke meda hisabun ha number fonuadi bola kulun ten tere freni ang gol ke teriyang evani Kevin Pinay kame ko dine uru Cape Verde ke gol mechi ke furtam gol Cape Verde e kame ab kuri de vihi minute khule vihun mit tere ke dibuno free kick ga gakan ka half ke meda hisabun dibuno jehun Kuria Fonuali, Tiritin, Varabara, the Devo to Gosari, but the Karnavani, keeper of Masakuri, Ebol Sadam, Kurang Hendam Scotter, but again, Furtam Gol, Kame of Kuri, Cape Verde, and Tijai, Cape Verde, Eke, Urguekadan, Mujin.